see so. But I ain't here. Frame about my Ghana. But I ain't here. Umamibia pie e jani e nabu suyem. But I ain't here. Udimibia pie a kwa suyemu ha. Ewa di mani nina mbremu. Ewa tia sifu asasi iso. Neshewe wadiye nyonyam. Ewa Yesu Kristo dimo. Ewa Yesu Kristo dimo. Maonesu bonpai. Maonesu ne bonpai. Maonesu ne bonpai. Ewa Yesu dimo. Maonesu bonpai. Ewa Yesu dimo. Maonesu ne bonpai. Biye wani ne bonpai. Wasi midi udi enimo. Midi udi enimo. Na mabo di na mafreo. Entina u bonpai. Ewa diwa Yesu dimo. Buta yentia. Wimbe pie bono iso. Ejuma muha. Ebusuya imo. Oma imo. Biba pa busuyam. Bima miya busuyam. Ewa di buta yentia. Wodi miba sasi iso. Misrewa Yesu dimo se. Ewa di manini na mremo. Nenshe udiye ni unyam. Ewa di manini na mremo. Nenshe udiye ni unyam. Ewa Yesu dimo. Obuta ya. Uwe fami mama. Eni mi mamema ho. Ewa di sheme mbremo. Uonsusu ye papa. Awa mami no. Ewa di mani mbremo. Ewa di mani mbremo. Ewa di mani mbremo. Ewa di mani mbremo. Ewa di mani mbremo. In the name of Jesus Christ. Otrini ni mpa iba emote. Eye nomba bebre.